Merce and Stevie there. Hello. Hello, Merce. Hello. Hello, Merce. Hello, Merce. Hello. Hello. Hello, Merce. Hello. Hello. Hello, Merce. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

Grazie. Buongiorno signore e signori, questo pomeriggio ho piacere di presentarvi un concerto con Ella Fitzgerald.